You're listening to KDDB in 9.7 FM from Payana, Mexico. Time now is 10 minutes past the hour of 9 o'clock. Ya de hansin al tsanki crunchy shijaro KDDB in 9.7 FM. Don't know it. Good Ian is not a jambi laos kidnast in Washington el kid. Ado iatla nata han natan tlenki iadi Dubai United Arab Emirates I ad nata han iadi Iran di attacks dan tlenki shi di targeted ado yila di US ally di tsetna iadi Gulf isi aji anit nalia lkeji dragi belti United States igi shi nit iata shi di dizet azli Aro e di Iran di drone strike igi azri fire shi bichin e azri residential complex dan lingi e ya di bi di Kuwait e azri kenda shajache a ge chin e di season causing di casualties e azri e di Bahrain e di intercepted da e la di incoming drones dan an la di attacks e ya overnight Aro di bi gun di Wednesday ki targeted shalia di Jordan Aro di United Arab Emirates to di Iraq Kurdish region Aro di escalating Gishi bi ke gun di US strikes e baka di Iran Ya shi bolt kan go Asla go ia di Iran I ajdi state media Ara nigo shi ia di hit atza Ia di wedding party. Aro yi tsa ando da dengi shi ia di din ilt ego nan la. Ado ia di tkida tza gi ia stka dino tse bi. Aro shi di tstka ndi zi di lk eji zi ako. Ia di let a tza di da gwa da di skid gi ia bi yi di gali jine. I aja ba da hai lin gi. Ia di rolled I la di global. Economy do I aja di pausing. The increased the political problems even yet the Trump the Republican Party at the November midterm elections ki aj da nigo we ya ta za a Ado I anata han natan tlenki I Los Angeles E ari yna da hane. E yashi di Las Vegas jiddi na kiz a dandar nao bintligi. E aji yadi convict a yila. Danny Keefe D. Davis gishi aji ilta gona isginigi di first degree murder. E yabi yadi na stiz a dadab anasidi na stka bi ikhata. E aji bit isginigi aji di Tupac Shakur. Wadi nint e aro yadi verdict. She was on the kid, the dick, a stunt cutting, nahai. We are ya. Skip your nation, do I aji mystery. Tibanago, ya di rapper. I aji bana nit iki. Ari Shakur, I aja. Abit is yenigishi di bigaki, bethly aja bana nit iki. Aji notorious big, I aji with ninistan, days a big. Kate Aro Iadi symbolize I Aji di tense era Ibi Yadi hip hop history Adi Kigo Shidi Iadi wonder Ge Aji di that the conviction Ge Iadi bring to Nil di closure Ida da I Aji di Nadi Kidigi I Aji Iadi da hot indigi Di pristine Shakur I Ajra family Iadi may di that the kid not Kyalta I Aji di peace A kind of defense, though I aji cultural. Gishi I adin skago. That's a dinasko I adi which I di grupul I abil. I adi myth, though theories, gi aji din. The next sana gi I abakago di decades. A gi I aji da nigo. I aji at la haza a. To adin sko I adi la da hanet dan lin gi I atlel. Tuna ado lil. Ya te asinol tangi aji na da so gizgi. Korean shi shijara K3B. E 9.7 FM, Donna Neitz, Kujanalikyo, E at the Entertainment News, E Ajil Jinnastai Ajan, Nada Eskid,
Ardi stream be hilkasnet do lilki ea di Gary Allen e aja yo ligego la be hilchitish al ea asu was jigi ya di Gary Allen Herzberg e aja ya jo liga wara hut is chingi ea di December shlako yo kalko nasti ta ta ta man stati no tsest be hata e aja hut is chin li ya di American country music singer ea jilne aroshi ya di sign e la Di bitche ya aje di daka records igi aje di nast itza tataba anasti di nastha bi khata waro bi yila shi ya di ba country music debut e bilti release yila goshi aje bi single e aje her man e ayo liego sen e ya shi di li raftan lingo e bitche ya aje ya di call di ola go ba certified alia debut album E a used heart for sale e agio liego rishi e age release alia dinast it tataba nast it dinro e di na kegona di album ge it will be you e agio liego e si be kegona e a be dinast it tataba nast it dinot se be ado ritragona di album ge smoke rings in the dark yo liego si e age e di be elta Alla go binyedi MCA Nashville Agi ajan Arbe shi iya Di sign iya Di bichin di label Eta shi iya ko shi di tagi Platinum album Aru iya di nana Agi shi aja album Agi all right guy E aja yo liego Shi na kiti milo an alla Bi I khata Aru di see if I care E aja yo liego e na kede milo a tra bi khata ar a la shi iya di alto di certified al iya di platinum aro shi iya di tough all over e aja yo liego shi na kede milo a shla bi khata e aja khana yil ne ato iya di greatest hits yo liego iya di na kede milo a tsitsit bi khata iya khana yil ne aro alto di living hard I aja yo liya iki ish ilto na kida milo at sitsit bi khata I aja yil na ilto bi shi aja at ende di certified aliyah di ola aro di Allen gishi aja nana di na kigo di albums gi get off on the pain I aja yo liyego I na kida milo an is na bi khata aja yil na aro di set you free I aja yo liyego I na kida milo an trat zata bi khata Alla ia, di reach atza di khutako nizna, ia baka di US Billboard, ia di khutako country albums, chart sigi aja, arashi ia di na kegunet do alla gune, ia aja ia alke, ardi altsko shi ia, di be nizna go shi di studio do, di greatest hits album ge, ia aja ia di produce, ia la di na din strango, The singles, Iabaka, the US Billboard Hot Country Songs, Do Country Airplay Charts, Gi Iabaka, Marabol Tango, She Iadi Lagon at the Histidigi, Iadi Man to Man, I Adrio Liego, Do Tough Little Boys, I Adrio Liego, She A Latina Kedemiro, A Trabi, Hata, Aradi, Nothing On, But the Radio, Yoliegi in Academilo, A D, I Hata, Ado ia di every storm runs out of rain. E aju yo liego e na kede milo a. Tkats a tapi khata. Ado di Gary Allen Herzberg. Ige shin hu di chinki ya di December. Ash lagu yo lkalko anast e tsa tatu an stkati no tsis tset. Bi khata e bi ye di la Miranda, California. E aje e bi chin ya di Hillary. To Mary e aje di Iadi Hernet Herzberg, I Aja Iadi Nyanke, Iabaka, she Iadi Mormon, I Aja Insured, Igishi Iadi Elkatas Jate and Linke, Ia, the focus of the Do Lily Bakati music, Adi Ellen Bama, she Iadi insist, Gishi Yilla, I Aja Elkatas Jate and Linke, we Aja the big guitars, Gi Alto, she Iadi remained or Lily visible, Ibi Yeti Hawanche, Arashitra Tatabanahago. Ia di Allen ia ha ia di na nego e bi di honky tonks ia bil si aj di bja ara di na kina khai bi kede e si bi I aj offered a bit ilia di alta di gina nilche di contract
Ebits Ando A&M Records yo Liego a connection yet he recheck e laddy deal. Ado e Ajri, per parents, he gave a mother baja, she yet e yadins and bit e Ajit to eat to a little gay. A set e Ajma education do e Ajri baja she de felt e la e Ajri Ellen e Ajri antido. We yadi developed the e Ajri ape e yadi distinctive e Ajri style. Ajashi Ajri yadi per comment. Yeah, then linguishity is quite a little bit ultra. Ellen, can reflect ye la e aji yadi rarely. Alert db ye ultra je. Ado she yadi nashnego. Yadi barge yadi tlego. Ado she yadi ethnido ashwashgo. She aji yadi ga isla dibitin ultra go. Yatlanashta. Ado ya dibakagon ishwashgo. She aji nido. E aji yadi natako e ajbitin. Ea ultra go arbicade ea niltra go ebitsando ea de la Sonora High School ea be de weather ea aja California Ellen Ginasco ea de na nego ea be de bars ea billy aja ben are de honky tonk wranglers gishi aja where de quigo ea aja ea de vineyard sige ea aja na nego she ea de pick ea de pack alia. So, I aji promoters di slata, che hi aji move di le tipe, di between din zago, I aji din trago, I aji clubs gay, aro di linke shiko, I aji ia di required, I a bit I andol clitiki di na nego, di slat she aji ia di older, country music git at hege ia di becovers, gay aji di George Jones, da be yinigi, a ko Alan she refuse, I la. Ar di bi nasti ta ta ta ta piti no tsi tsi bi kha ta Ellen e a as ye di bi chen di il ta gwen a di pa has ta Tracy Taylor e a ju a liego ar o si e ta e a je li al to st as e a di divorce il ya ar o e a be e a di merit e la di maro e a di ta net day e a ju a liego di November na di tsi bi gu al kalko Nasti ta ta ta nasti ti nse bibi kha ta bibi di sa Carolina je aroshi yalto e ajalto chana nast aj bibi di June nasti ta ta ta nasti ti nasti bibi kha ta arodi tha gone di bahsa e ajri Angela he e ajashi yati is ye e ba kha June asla go yal kha ko na ke mi lo a asla bi kha ta aroshi di ba nanit e ajri ape Ea di inna da ni di tla e ba kashri ganjit na di nishla go yol kalko na kidamilo an di bi khanta waro di December na kidamilo an di nasla bi khanta Ellen gishi aja ea di engage na yi tla di bitrin di Molly Martin ea shi aja na asge ea bi di private ceremony ea di Tennessee ja ea ba ka atsabi yaj ishla go yol kalko ea di shi intent ea liya di bay di official Ea di do e aj photographer in linike ea aj Aro e Ellen introduced bit ilia shidi bit riti songwriter do Producer in linike di Brian Hill Ea di agus na din se bigi wal kalko Nast e ta ta ta ba nast e di na tra bi e khanta Ea shi be e aj di ba min chuol e aj bi kis in linike Aro di talent scout Jim Seal Ea shi aj di bar bi yo jigo The Lion Door, Ea B. D. Duang, California, E. Aje, Lishi Aje Allen, K. Eta, D. Regularly perform na il inko, Ardi Seal, Do Hill, Shi E. Aje Ea D. N. T. Dil Kid Allen, Lishi Aje Ea D. Ea D. T. O. Lilti Showcase, E. G. Aje Unsigned, E. Aje Ag, Ardo E. Aje Ea D. Developing, E. Aje Ardi Hill, Gishi E. Aje Ea D. Arrange, E. La, Ea di bring do lilike ea di itsijin ea ajri A&R ea bitzando ea di major label di bitjin ea di show ea ajri di do lilike ea di nantla ea ajri act an lilike perform a di Ellen she di kindly she ajri ea di ea letri ila du tri di do lilike ajri be stage ea ajri bin ea di event a ajri give alia di anigo di act ea ajri Alia gi di performance slot e ajib et leta war di hill promise e la di Ellen e si aji ya di ito lili di sure e aji di A&R person e aji remain e
ajadi it all tilge, e a deep position, ki aja yadi show, arat ande she ya, di e a knocked out that the ya she debel, e a di elm, e adra form is ge, waradi as a ye go, di e and the impressed, e geshi ajdi beli ajdi bejigi, e bits ando she yadi point e a baka, arati Brian Hill, she ya haya ye sneako di elm, e ajisen. Ishidi agit e ajdi that agidi series funding e aji yadi time at dam wadi hill gi e aja arrange e lab in yadi allen e aja yadi dogaliki di bigone di sealed it's a go up a studio e b di California ja e yadi between shidi e aji do liki e aja vocals e bakadi la e ya the existing demos e di track. Gishi Ajdi Hill, Ea Insni Dibichem, B. Allen Bitsando, Ea D. Nashville Do, R. Koroshi Ea Hill, E. D. Salinti Chijin, E. Aji A and R, E. Shi Ea D. E. Could B. N. A. Entertainment De, Ea D. Gajna D. Nast Ego El Kalko, E. Aji Ea D. A. A. B. Hagi, Do Adana, Rishi Deans and Design Do, Liliki D. Allen, Dibichin D. B. N. A. Akonde, Ishi aji di current roster conditions, don an la di circumstances, dan linigi ea di related di bache, e ajman hot ake ea restraining, ege aji di RCA BNA Nashville, ea shi di stoot atza, ea di e kwa e dati zinko, e aji, moro ea di kwashi, ea di meantime, di Alan took ea la di nanish, e aji ea di nahen niko di chide, Arabe e a left e la di demo tape, e b di la box, e e aj e a di, chili cages, agishi di purchase e lago, e a di bay, e aj wealthy couple, aroshi aj e a, li coupon, e discovered, e la shi e aj b e a di hatrale, and lingo e aj e a road e la, e shi di bay, e a di check ye, bin yedi na kit at the millage, aro di independent, e aj di funding, She did a hot at the Ellen, E. A. D. Dogalki, which in the Nashville go, E. Ajik in a head on the Ligidi lab, E. Ajisin Gi, E. Ajdi Baka, Ishi Ajir D. Early demo tapes again with D. Bashi Ajir, Brian Hill, E. Ajir producer and lingo, E. A. D. Baka September, that's at Dakoyos Kasko, Nastita, Tato, and Nasitino Shla, Behada, E. Ajir D. Nadlishko, E. Ajir Javelina Studios. Bin yeshidi kapo, e ajdi diska, e bakadi dingo sin, e ajdi hill ad na shoot, e la di bichin di labels, adi elens, e adik in inil, e gishidi brat, e la di serious response, e bits ad di quigo, e adi labels, boltkan go, e adi mercury, RCA, do e ajdi daka, adi meeting, gishi ajdi bilko, e ajdi nashville hotel, di dan jache, di lato di hill. Do Ellen, do e ajbik is, ishi aj Ellen, he e ajdi program, director and lingo bin ye e adi radio station, e adi California, je, aro e adi meeting, geshi e ya, di arrange, elia bin ye china kigo, di showcase, e adi Los Angeles, je, e adi put do linti Ellen, e bakati stage, e ajdi na kigo, e ajdi radio station, di regular nights, di linki e aj e adi label, The local club, yeah, the hill arrange, ila, beneath the staffers, gay, aja Nashville, office, gay, aja Daka Records, yeah, the tendo, litigate, itza, the showcase, e aja ko, agidi, November, la chinko, nastita, tato, anastitino, shlabi, kata, Daka, shiadna, e aja, the denzen, e aja sign, the do, litigi, allen, do, e aspatazingo, shia, the hill, gay, aja, the lineup, the nantla, the labels, the which, E ajdi do selecti Allen, ege aje, ado ea, di daka altoshi ide, dilke di ajbe, di cancel do linke di na kigunet showcase, ea di rep, which in Niago, it's under the RCA, e ashi ita, ea di book, ea di do selege, ea di na kigunet di showcase, e shi be kigunet ea na da mona a slinko, e konde e aje di bird in hand deal, she offer, ge ashi ea di tempting bin ye di, Asla de Ellen do Hill ko she di committed e la di bichin di daka e ajba offer ki do ajin tko e ya di Gary Allen e ajio liego korean shi shi jada
KTB 89.7 FM. Don't need to add the color going it. None he dish need.

Yad e ha did I not a public service announcement will yad e yat la quae bach o dish atl do. Did e yan ha alchine bida did e go e ya na ha alchine e ya tra dos trampe na ha ge e ya a yu go hot a e ya big in da il chi hot a ot edane a yu shun hot a e alchine a yu ik ebel da yed ot a con re tra de trape na ha dos trange quae bitra e bina ha ge a yu hot in la dane ne zna ro don wo chup na ha ho e a yu yi ha ga hal to tsan sha ha ti bi ni na te cho bi ni na te he ge o ha yu go hot a shin lan de kon de a kwe chen hot e go al chen e bil kha za ani ge cho e stress that e bi ni na te da ne be de hot e da te a do in da a bil kha za kha e da shin pa gan e go go da e na na sa cho da e hot a move at za go e ro ta go da he re ba kwa tsen da e pa gan ha za do da han di za go cho e ye go e ya sa ohoza na halengo belkhaz andole adol to to jo ha haligin ko lack of sleep dane adon ta kont shin dal kid o bat bat zon dal kidido nal so sta hot adala da yol tra cho e bine na da da nila konde di e ya sa hat na halon hot abek e il chi ko ko e ya dot a yes e ya it is ada na a concern hat nin ge dot a yes da dane cho e e yan le as e ada lembel khaz anobel sanjet asota provider bel sto atal to ero tago e yat a kha na lingo konat in ko do yini na do lho so do belie ota adun da di jing ko da isa hot e go behavioral problem be bich en na hot e go cho ko e yal to as e a da lem bel khaz anje e ya a je provider bel sto atla ni la to a ko al chine da bik e il chi ho e ya di re le ni to a la ko in da ne a ko e ko e bel ho chi lo do le a ko a ho e ha patient do ha calm do in da jo bi chi ya chi ti do le chi di si do da ne a ko e ya di de a je Nabestel kid olilha, had ila bansen yel hot anke il chen hala hot in. Ayush bahat zidota e yansen yel bichin nigo. Ado in the alchinet eya big e il chico go eya. Debich be yachel tito go gaya nightmares had nene dot a neat eda. Ado in the dohit ada a tindo lil a bichin nido lil. Ado in that ayu da yinal zido ido swashige be anxious do ayu be stress oda ajit eya to ba yan tki ajat ila eya binina hot ant il abachinigo ado in that bel hot long on len tke go neta eya ajit aral khalit a at a e ba anjil ido le to in that ishi ayo bliat e stuff animals that e hashin tage belt leda jo hot a eya di ajabich hot sendo le Adun dan le da dil tla di de kon e o night light de ne e da e yabn tke ko ne e ko lo zo sen do le hin de do ha chen kon tsko ko de le da do le jo ye ko de le o bin ni na de e ya do e na il ga sta do le la to ado in da e ya ha di de bich e ya ti da hat zit to le to ti da bik e il chin ko da a kut out e ya ti adrel chin e ya ti da bik e da il chi ge e ya ba ka angel wo to le la to kut out e ya da so e nightmares but e go go e ya ni hil chin a do le

ar ydi marcar si aad si aad di extension gi ydi set si aad di do lill gi aad si aad di riches I a bi ydi NHL I aad di history ar ysid sa pass I aad di tebi na chaigo si di llad ni zat ino tchad ino astra da mil gi si aad di extension I aad di sign I la gi si di bay di Minnesota before I aad di Carrel Yadi comprises week e ajdi itseda September yada ardi natin tsitsipinaha yadi marker gishi ya di ea come off at zadi season ebi she ea di bibe holo di natin go di goals do slatino nast e di assist arshiti tskoi ladi na kigone di bichin yadi Zach Warren Sky skate she aja re aji Columbia ge ajbi yadi Norris Trophy I ajdi vote al inge ardi war ishi ya di bichin do lehi ajdi league di khutako di defenseman linke ardi makar ishi ajdi honisna di award na kede na aslin I bakago I ya di be career ki ya aja aro ya nada nada linke I ya di anaway aki I ya shidi granted I la di hearing I ajdi explored o linti claims Gishi aji yesti, iadin zengo, I anigo, the allegations, iadi sexual abuse, iadi kushina khayenta, iadi be Penn State assistant football coach in lingo, iadi Jerry Sandusky, I aji ardi Sandusky, she di tepitiona ke, I benachai, ishi aji iadi serve, iadi decades, nzago, di wadia hotsaja, Banhat anigishita iati convict but Iliago e aje iati distinoshla e aje count e aje sexual abuse iabiatina ketemilo anaketata pihata aro iati tsebigo di ea anina kaigo di skin she testified iate la e aje iati hat eta hot indigi e between e aje iati she care aro be e aje repeatedly she aje last. Ila di effort sigi aji get do linto aniko ia di trial konde ia di sandaski bega dit aiki si aji che ia nana ia aro ia di sti di identified ali aiki si bie ada hunt in che di nal sosan tan te ki ia aji ia di or go ia aniko si ia di coach ia di extensively ia be ia di authority sigi ia aji Maro si di iya shilhud nego a lach si iya di directly do indirectly I ajdi trauma di dati iya khullon di iya di fragmentated igi ajdi iya di shishin ni igi I ado I ajdi si I ajdi iya di safely di affirm di shi details gi ado si iya di do I ajdi fully recall da ado si iya di assured Ia di common aro I aj ia di ajati li aj di nalin de RR gi nigo shi bi di affidavit ia fal aliago be ia di sandaski e aj ba ga di tahi aro di atahint inje di hearing gi shi aj bi ye di century county gi I aj di schedule alia di September te bi yo khal ko ne aro di RR be allegation gi shi aj base alia Eva ka di selective leading, ea di questioning, a di kidigi, e di prosecutional concerns, aro ea di influence, ea di confirmedly, ea di bias, do ea di enigishi di manipulation, ea di permanent, ea di bakagone, di a atlan anago, ea di accusers, ge ea di ilto, aro di sendaski bagadit a inigo shibige, I aj iadi adoint inje ia filing. Igi aj aro di Pennsylvania, the Office of Attorney General, anigo shinta inishata. I aji RRs gi iadi rekindlation gi I aj esu hutako. Iadi nalini di suspect. Aro di Sandusky, be coach. Ishi aj di defense gi atla. Ishi ia di country hutako. Football programs ibit lato. The Hall of Fame, ia di head coach Joe Iajdi Parno, ari di scandal, di let I between Iajdi, ia permos, ia firing, ari di university, shinda as la pelako.

Ia, di allad nes a dyn dy mil i arbyt chi di pi bo chi da ni gwrs chi adre di abuse byd i'l iagi be di sy'n dysgu ag i a adre ar ia di Julius Emston chi adre professor yn lingo ia di Temple University di be his anj ultra gi ia di Philadelphia adre a ni go ia di sy'n dysgu gi adre ia di do ia di arbyt megli di gi do lilta di anid di bahat not i'l gi adre Ri Ajri Anoi Agi Riot Lango I Ajri Ri Candination Gi Ajri Void Arape Nigo Shi Ya Di Aune Agi Ajri Deans and Determine E Yahat O I Adi RR I Ajri Testimony Di Fit Di Bigun E Ajri Broader Case E Shi Ajri Quigo Di E Adi Charges Gi Do I Ajri Victims Gi What are the authorities that Nigo Ia di Sandusky, ia in itra do, ia agi void, arape nigo shi ya, di aune agi e, riot lango, ia agi re, candination, ge agi void, arape nigo shi ya, di aune agi agi deans and determine, ia hat o, ia di RR, ia agi testimony, di fit di bigigigunne, ia agi broader case, ia shi agi quigo di, Ia di charges gi do I ajri victims gi What are the authorities da ni go Ia di Sandusky ia ik in I tra do Ia di groom ia I ajri ia di charity gishi ajri be Ia start ila Binyeshi I ajri at risk and lining di youth Ara be ia di repeatedly Ia di declared ila shi ajri Li be innocent Ara di shi ia di apologize Aro si aji adi ia si di unable, ia di admit di remorse, e bin ye i aji di, wikat ni nago si aji di, tla dat eg e aji ia di do, e aji do lehta, aro di sendaski inigo, ia di bi ye si di na kiti mio anas di tata, wikata e aji, wada dint inje na has let go, aro di e aji ata hint inje di rr, gishi ia di na di na shla benachai, Yara shi ia di testified ila I aji be ia Tlat a taht I benachai go I aji ia di Sandusky Ia shi perform ila I aji ia di Bi di shi ia Coach gi Ba basement ia bi ye nasti ta ta ta ba an Nasti di not say bi Bi ha da Ara ia di transcript bi di shows Ila ara bi ia di lchal ne go I di shi I aji shi ia di Bilgajna go I arghi da I adri I adi si I adi do Di stil da I adri shilgat as jegi Dan linigi nana Nui go I adri rr He I adri bi di foster care I adri I adi time Ara sandusgi nad nishri go Apologize I la Aro I a nigo si di be I adi yosho nishri di rr nigo I adi testify Si I la gi I adri Aro ia nadan, nadan tlingi di Charlotte, North Carolina. I arit nadan ia di dolla. Si aji ia di gida do ilda. I aji di after feel. Ia di community gi aji na nishgi. Ia di bankrolling. Ia di college scholarship. Ia di endowment. I aji ia di hen zinje. Di ji yan gi aji di drive. Aro ia di Christmas time gift giveaways. Gi aji. Aro I aji Cass, si di Thomas Davis, gi aji di Carolina Panthers, gi aji ia di Atlago, di True, I aji di Good Guys, ia di Benago, ia Charlotte, aro di Tintna, ia di NFL, nkondi si aji ia di Asi Nigo, I aji di Turned, ia di Davis, di Bigo, ne si di Royalty, I Bigo North Carolina, je, gi I Hato, I aji Brazil, go be, I aji ia di nlendi ia lenjin gi ibit is chen bil I abi gi aji linebacker I aji rita ia di bat anto nat a I aji ia di torn ACL I bi ia aji bi bakwad gi di tkhad na asli ar ia di sim I aji di ia at ehi lish bikhe de shi di ia di each comeback nan lingo ar di suit up batzado nan nego bi ye I aji na kida milo astkan da di Super Bowl. I adi dispute gi aji freshly. I aji I adi begun gi el tkwan go. Ado I adi turned out san linge at inidi. Come back si shi I bat ando at inidi. I adi.